0: Ragazzi, avete pure gli olandesi, amore, mettiamo in italiano.
1: E ti vuoi vroeg, ja?
2: Italion, als dai straks wordt, nooit verdwoon. In dai pekel